0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
2: Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
3: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

DJ Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è il Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per voi.

Sola regola all'interno di I Love Music. Balla, finché non senti il cuore battere a tempo. Sei nello spazio musicale di DJ Energy. Ogni beat è un'emozione. Ogni canzone è un racconto.

0: le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è il Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.
1: Ask yourself this. What are you doing it for?

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo, una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento, ogni suono in espressione pura dell'anima. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia di vivere.

Dalla console alla radio, brano dopo brano, attraversiamo la playlist di I Love Music. Le vibrazioni firmate da DJ Energy, il programma che ti fa ballare ogni istante della tua giornata.

Queste sono le hit più forti, le vibrazioni più vere. Il ritmo è dentro di te. Questo è i Love Music, la tua carica dance, la dimensione musicale di DJ Energy.

Non è solo un programma. È la tua dose settimanale di pura adrenalina musicale. Sei sintonizzato su I Love Music con DJ Energy, dove ogni beat colpisce più forte e ogni cassa su

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.

0: I Love Music termina qui. DJ Energy vi dà appuntamento con un nuovo viaggio musicale nella prossima puntata.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Un'estate da vivere insieme.
3: Lasciati tentare.
1: Lasciati tentare. Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Spagna in allerta per un nuovo esodo di profughi dal Marocco. L'Italia conferma lo stop a Schengen fino a Ferragosto, appello del Papa per la protezione e dignità dei minori migranti. Attentato a Ranucci, gli inquirenti non credono alla vittola, la difesa del faccendiere che resta in carcere depositerà la richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame. Caccia italiani abbattono un drone ucraino entrato nello spazio aereo della Lettonia. Riga ringrazia il nostro paese, raid dell'esercito di Kiev su San Pietroburgo. Gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, nel villaggio palestinese di Kusra, evacuati 5 italiani. Pressing americano su Netanyahu affinché condanni le violenze. Guerra in Iran, Donald Trump assicura a Teheran pesantemente sconfitta, presto Hormuz sarà americano. Luigi Mangione confessa, sono stato io a sparare a Brian Thompson. Domenica Barchesi non ce l'ha fatta, ha dichiarato la morte cerebrale per il papà 50enne colpito da un pugno per aver difeso il figlio fuori da una discoteca nel Chietino. L'eruzione dell'Etna paralizza il traffico aereo su Catania, il Fontana Rossa resterà chiuso fino alle 15 di domani. Le telecamere di Sky TG24 sulle pendici del vulcano. Trionfi azzurri agli europei di nuoto e di atletica, arrivano 3 medaglie d'oro da Quadarella, Battocletti e Tamberi, bronzo invece per Tesalu e Scioli.

0: Vocal Tech. From 7 Bar. FM / Diagonal Alter Radio. Albo Day.
1: From 7 Bar. FM Alter Radio. Vocal Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio. Vocal Day.
2: From 7 Bar.fm Nauti Rádio. Vocal Day.
0: From 7ba.fm/ Alter Radio. Vocal Day. From 7ba.fm/ Alter Radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde, starter di puntata per un altro numero di Algo Day, un numero particolarissimo perché stiamo parlando con quello che piano piano sta diventando un amico, ma di sicuro è già un collega per tutta una serie di motivi. Stiamo parlando di un DJ, diciamolo subito, però che è anche in qualche maniera un radio DJ, quindi poi ce lo dirà lui. Sin da bambino, come suol dirsi in queste cose, coltiva una determinata passione con determinazione. Comunque adesso vediamo se c'è in linea. Sto parlando di Etna DJ, dovrebbe essere collegato, ovviamente visto il nome, da Catania. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Sì, ciao Chico, ciao alle amici ascoltatrici e agli amici ascoltatori.
3: E allora da Catania, quindi vabbè, Etna DJ con un nome che vuol lasciare intuire la provenienza, quindi legato all'isola più grande del Mediterraneo.
4: Sì, vengo da Catania e dalla Sicilia. Io dico, come detto tu, l'isola più grande del Mediterraneo, e il mio nome nasce proprio dal vulcano che si vede dalla finestra di ogni cittadino catanese e dei paesi dell'Etna. Il mio nome, oltre al fatto che sono di Catania, deriva anche dal mio genere musicale, che è la techno, un genere esplosivo, e dal mio temperamento.
3: Insomma, bisogna essere molto così, però del resto, ecco, sei determinato, una scelta verso la techno, un genere anche poco digeribile sotto certi aspetti, invece piacevole perché la musica è bella tutta a 360 gradi. Dico un po' questa cosa un po' scontata e prevedibile, però dipende anche da quali sono le influenze, perché tu da ragazzino, andando in DJ, vabbè, sicuramente avrai buttato un occhio anche sulle signorine presenti sulle ragazzine, però sei rimasto stregato, no, dalla figura del DJ, e hai detto, ma mi sa che voglio iniziare pure io, e così è stato. Quindi hai avuto questo approccio, no, e ti sei messo subito a essere quello lì che decide quali sono i ritmi della serata.
4: Sì, io, se devo dire la verità, ero lo sfigatello del gruppo che andava a guardare il DJ e gli amici invece rimorchiavano le ragazze. Però preferivo guardare il DJ perché mi ero messo in testa, ce la devo fare anche io, voglio fare questa strada, voglio suonare questo genere, non solo per me ma anche per gli altri, per trasmettere un qualcosa.
3: Ma è così che nascono anche i grandi portieri, no? Dice, ah no, tu non sai giocare, mettiti in porta, e poi nascono i buffoni, no? Perché in effetti così, oppure che adesso uno non sa ballare, no? Vabbè, tu metti i dischi. Però attenzione, perché ovviamente è veramente una grande arte che, se coltiva bene, con la passione che determina il successo di ogni singola materia, di ogni singola branca. Così, so che sei al lavoro, perché la redazione mi ha detto, guarda che uscirà con dei remix, con delle situazioni, perché no, il passo del DJ è di trasformarsi in produttore, però è ancora presto, ti stai avvicinando a questa situazione, hai già iniziato ovviamente a smanettare in questo senso, però adesso ti occupi di missaggi e quindi non hai un disco tuo, però so che ci proponi qualcosa da ascoltare, giusto?
4: Sì, intanto vorrei dire che mi sto occupando di questo remix che è sempre sul genere techno, stile Deborah De Luca, famosa DJ italiana. Non posso dire di chi è questo, diciamo, dell'artista a cui sto facendo il remix, però posso dire che uscirà quest'anno. Propongo una canzone da ascoltare che è uscita nel 2021 di Charlotte Witt e Rico San Giuliano, che hanno fatto un remix del titolo Age of Love, che è una canzone uscita nel 91 più sul genere trenzambe, ed ha un significato per me ed anche per molti, perché viene fatta questa canzone durante il periodo Covid, dove i DJ suonavano sui tetti, e proprio dall'incontro fra Enrico San Giuliano e Charlotte De Witt è nato il loro amore, quindi Age of Love in tutti i sensi.
3: Beh, un periodo veramente che sembra lontano, fantascientifico, ha lasciato tante pagine brutte, il periodo di pandemia, però nello stesso tempo, ecco, ci sono ovviamente, come in ogni il clima generalmente brutto, anche grazie a Dio delle sfumature, no? Delle pagine d'amore, diciamolo pure, che nascono in circostanze impreviste, e quindi addirittura per ragioni di sicurezza si suonava sui tetti proprio per evitare, no? Il contatto diretto, e quindi veramente una bellissima storia. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo ancora con Etna DJ.

0: Kiss my acid. Kiss my acid, kiss my acid.
1: Eccoci qua, sicuramente un pezzo che non manca di ritmo e quindi un pezzo al quale sei legato, perché davvero rappresenta tanto, no? Piacevole da sentire, però c'è questo suo significato che va a fermare, ripeto, questo periodo davvero pazzesco che tutti quanti abbiamo vissuto irrimediabilmente, no? E ci ha segnato, inutile dire, no? Però dobbiamo parlare di cose belle, dobbiamo parlare di musica dance, e c'è anche questo bivio, perché diciamo che sono tante le strade. Uno fa o ricerca tra le mura domestiche o va, diciamo, nei locali, cosa che a te è capitata. Adesso si stanno aprendo nuove convocazioni, ci sono dei contatti, perché poi dopo a Catania e dintorni è pieno, no, di stabilimenti balneari, di situazioni, pub, quindi hai voglia di suonare, no?
2: Sì, ci sono tante occasioni. Io dico, diciamo, la verità, il genere che suonate è l'house qui a Catania, però ci sono come dei club, dei piccoli club underground, ma sono underground, sono che, diciamo, sono già fermati e anche un po' più difficile avere dei contatti. Però con queste piccole realtà ci sto lavorando e potrebbe arrivare un qualcosa che ancora non posso dire, e che potrebbe essere molto interessante sia per me sia per tutti quanti voi.
1: E beh, insomma, è una bella cosa che ci dici, non possiamo svelare nulla, ma saremo molto in contatto, perché Etna DJ ha preso davvero alla grande, in un abbraccio, la situazione dell'A4F e l'Alfa Fan. Ne parliamo poco anche nel corso dell'Algo Day, che molto spesso è in maniera speciale targato proprio al For Fun, però diamo spazio proprio a quello che è l'operato di chi abbiamo il piacere di ospitare. Però l'abbiamo detto proprio in apertura, è un collega per almeno due motivi. Vabbè, il primo è quello della passione per la musica, anche se in generi diversi, però la condividiamo alla stragrande. Ma attenzione, è anche un collega d'antenna, anche lui in broadcast syndication si collega con diverse emittenti, e quindi raccontaci un po' di questa cosa, naturalmente senza fare nomi, per essere corretti. Noi almeno abbiamo questa etichetta, no? Cioè parliamo di tutto, teatro, sport, arriviamo fino a parlare di televisione, facendo a volte i nomi quando è strettamente necessario. Invece con le radio, siccome entriamo in questo caso su oltre 80 emittenti, ci piace, no, parlare di radio del cuore, di antenna di fiducia e via discorrendo, perché siamo appunto in collegamento e davvero ci sentono in tanti, no? E quindi qual è l'esperienza che ci puoi raccontare? Perché, no, è come le ciliegie, sono le radio, basta che uno si comporta bene, però una tira l'altra e si entra in contatto, no?
2: Ma guarda, per le radio è stata una cosa un po' che è venuta anche strana, nel senso che io ho iniziato come speaker radiofonico, no, come DJ. Mm-hmm. Ma per caso a Catania, per caso, tramite uno che aveva un negozio di dischi, io gliel'ho chiesto, mi dice: sì, conosco uno che ti può formare a fare lo speaker, proviamo. Poi questo mi fa: ma tu, dice, sai suonare, fai anche il DJ? Ho detto sì, perché non lo sai? No, non lo so. E ha iniziato a mandare i miei programmi, e da lì ha detto: ma sei bravo. Ma già il DJ lo facevo da prima, perciò mi sembrava anche strano, che io naturalmente non ero molto conosciuto, e quindi mi sembra un po' strana la cosa. Poi da lì, la prima, la seconda, la terza, tramite altri DJ di altre radio che ho conosciuto, tramite le serate davo le demo e loro lo davano al direttore di radio, e quindi piano piano sono aumentate. Poi ho conosciuto altri tramite internet, ho conosciuto te, e quindi posso dire che sono molto contento di queste situazioni che si sono create con le web radio, con le FM radio, con questi progetti che ci sono per aiutare noi DJ emergenti.
1: E beh sì, insomma, una passione divorante verso il mondo della comunicazione, quindi questo è, non riusciamo a frenarci, abbiamo bisogno di comunicare. Però a proposito di questo, comunicaci qual è la seconda scelta per la trasmissione di oggi.
2: La seconda scelta è il pezzo di Maribound Secrets, una DJ giapponese che però si è trasferita da anni negli Stati Uniti. Genere acid techno, molto energetico, con la classica Roland T-303. Lei fa le sue copertine stile manga e fumetti giapponesi, che anch'io leggo, che sono appassionato, quindi godetevi questo pezzo.
1: Ok, so funky, so dirty.

0: so funky, so dirty.
1: E insomma, anche questo brano è senz'altro molto legato alle tue passioni, perché so che sei molto attento nel conoscere la carriera dei colleghi DJ, ma addirittura vai ad esplorare quali sono le copertine, quindi davvero una passione ben coltivata con l'annaffiatoio di ogni gran giardiniere, no? Che dispensa acqua veramente molto molto spesso.

0: ascoltatrici.
1: Perfetto, Etna DJ su Algodei fa pure prima, e ci sentiamo molto presto per un altro aggiornamento. Domani Algodei torna alla stessa ora. Per adesso restituiamo la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Settora.fm. È tutto per il momento, date logo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.fm/Alti Radio, all go day, all go day, all go day. All go day.

È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista...

you doing out there?

ci sono due cose che l'uomo non ammetterà mai di non saper fare: guidare e fare l'amore. Lo ha detto Stirling Moss. E noi ragazze fucsia aggiungiamo la terza: un vero fusto non perde mai una puntata di Almanacca. Ancora un'apertura di puntata incentrata sui motori per portare avanti la mission a cura della redazione di Satteva Motori e ManzittiMotors.net. Di corsa solo in pista, la frase magica a sottolineare il nostro impegno a sensibilizzare chi è alla guida. Ecco il via per l'Almanacca del sabato. A nome delle ragazze fucsia e delle Motoroses by Miss Motor and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, ben trovati in antenna da Meri Taracciatti. Anche per questo sabato ho chiesto a Chico un consiglio per aprire la scaletta di Almanacca. Ecco un suggerimento ovviamente estrapolato dalla Top 25 by Satteva.

Herbert Hubbard è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

una forza di un grande in una sua frase storica, e ci riferiamo a Nelson Mandela. Sembra sempre impossibile finché non è fatto.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecletismo in ogni sfaccettatura musicale.

nello studio Fuchsia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore, mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Benvenuti nella Italian Chart! Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora, eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica! Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman!

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Buoni. Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare.

io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo.

sarà il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

Ciao a tutti e bentrovati in Musica in Cucina, ricette, consigli, tutto contornato da buona musica. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come tenere lontane mosche e moscerini dal balcone e dai giardini. Controllate sempre nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, insieme a notizie utili prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Io direi di iniziare con la musica, H7 Luna. L'antipasto di oggi, stick di zucchine al forno. Sono una preparazione croccante e sfiziosa, ideali da servire come un antipasto, finger food, oppure un aperitivo sfizioso, ma anche come contorno. Tra

ATB Topic, a 7S Your Love. Vi do anche gli ingredienti per questi stick zucchine al forno: 2 zucchine, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di pan grattato, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 cucchiaio di paprika, 1 cucchiaino di sale fino, 1 cucchiaino di pepe.

0: come preparare questi stick di zucchine al forno. Dopo aver lavato le zucchine, tagliate le listarelle, poi le mettete in una busta di plastica per alimenti, versate l'olio, sbattete per pochi secondi, versate nella busta anche il sale, il pepe, la paprika, il parmigiano grattugiato e il pan grattato, sbattete e amalgamate il tutto. Ora sistemate le zucchine ben distanziate su una leccarda rivestita con carta da forno, cuocete a 190 gradi per 10 minuti fino a doratura e i vostri stick di zucchine sono pronti per essere gustati magari all'aperto.
1: Perché mi muovo male, e allora battere, levare, faccio schifo, lo so.

0: In studio, Anto.
1: Blanco, Sfera e Basta, mi fa impazzire. Oggi un primo piatto molto saporito, una gustosa variante estiva della classica cacio e pepe, pasta, cacio e pepe e cotto.

Dotan with you. E vi do gli ingredienti per questa pasta cacio e pepe cozze: 400 g di pasta, 200 g di pecorino, un cucchiaino di pepe, 1 kg di cozze con guscio già pulite, olio extravergine di oliva e prezzemolo quanto basta, uno spicchio di aglio, sale quanto basta.

Gazelle, tutte cose. E vediamo come preparare questa pasta cacio pepe cozze. Fate aprire le cozze in una casseruola, una volta aperte sgusciatele e filtrate il liquido di cottura, quindi mettetele da parte. In una larga padella versate l'olio, aggiungete l'aglio e il prezzemolo tritato, fate soffriggere dolcemente per qualche istante, aggiungete poi le cozze sgusciate e la loro acqua di cottura già filtrata. Cuocete per altri 5 minuti. In un altro pentolino fate sciogliere a bagnomaria il pecorino miscelato al pepe, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino ad ottenere una consistenza fluida e vellutata. Scolate la pasta al dente e unitela al condimento di pesce. Saltate per qualche istante, quindi mantecate con la crema di pecorino. Togliete subito dal fuoco e guarnite con prezzemolo tritato e gustatela.

esistono delle soluzioni casalinghe facili ed immediate da utilizzare, che sono in grado di tenerli lontani. Vediamole insieme. L'aceto. Quasi tutti gli insetti e quindi anche i moscerini non sopportano l'odore pungente e forte dell'aceto. Dovete versare 50 ml di aceto in un bicchiere e poi posizionatelo su un tavolo oppure anche direttamente sul pavimento. Noterete che i moscerini si allontaneranno. Per questo utilizzo potete servirvi sia dell'aceto balsamico che dell'aceto bianco, oppure le erbe

ortiche, rosmarino, menta, origano sul davanzale della finestra oppure sul balcone della terrazza. Grazie al naturale effetto repellente di queste piantine noterete che i moscerini eviteranno di avvicinarsi ai vostri balconi o giardini.

Anangi, mi muovo. Mi muovo, mi muovo, mi muovo io. Vediamo come tenere lontane le mosche. Il primo trucchetto consiste nell'utilizzare alcuni odori mal tolleranti dalle mosche. È il caso del limone e chiodi di garofano, che sono dei repellenti naturali per molti insetti. Tagliate quindi un limone a metà e poggiate poi le due metà su un piattino. Incastrate alcuni chiodi di garofano nella buccia o nella polpa del limone e posizionateli

Taglio naturale è un vero e proprio trucchetto da conoscere. Sembra infatti che utilizzare semplicemente un sacchetto trasparente riempito con della semplice acqua possa svolgere un'azione repellente per le mosche. Appendete quindi questo sacchetto sulla ringhiera o prossimità dei tavoli o divani presenti sul balcone. Il gioco è fatto. Anche se è un po' strano, infatti questo trucchetto

Imani, Wonderful Life. Vediamo anche gli ingredienti per questo salmone a cartoccio: 300 g di salmone, 2 carote, 2 zucchine, 4-5 pomodorini, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, un ciuffo di rosmarino.

Rama, Melodia Proibita. E vi spiego velocemente come preparare il salmone al cartoccio. Pelate le carote, spuntatele e tagliatele a rondelle. Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a mezzaluna. Lavate i pomodorini e diviteteli a metà. Ora condite il salmone con un pizzico di sale, pepe, un po' di rosmarino e un filo d'olio. Quindi lasciatelo marinare in frigorifero per mezz'ora. Poi sistemate il salmone e le verdure all'interno di un foglio di carta da forno. Aggiungete lo spicchio di aglio, qualche rametto di rosmarino. Quindi chiudete l'involucro legando le estremità con dello spago da cucina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il salmone, aprite leggermente l'involucro e servitelo.

0: In studio, Anto.
1: Justin Timberlake, Say Something. Un dolce cremoso e pieno di gusto, una variante al classico zabaione da servire come delizioso dessert. Zabaione alle fragole.

Shade in un'ora. E vediamo come preparare questo zabaione con le fragole. Lavate le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a pezzetti. Mettete le fragole in una ciotola, aggiungete zucchero e mescolate. Fate riposare 20 minuti. In un'altra ciotola mettete i tuorli con lo zucchero, il massale e mescolate bene. Ora versate l'acqua in una pentola e fate bollire. Mettete la ciotola con il composto di tuorli sulla pentola e mescolate a bagnomaria per 6-7 minuti, finché il composto non diventa bello chiaro e spumoso. Mettete le fragole sul fondo dei bicchieri, aggiungete lo zabaione e

Ed eccoci giunti al termine di Musica in Cucina. Se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, vi ricordo che trovate tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Vi ringrazio di aver trascorso questo tempo insieme a me e vi auguro una buona continuazione. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima, Danto.

0: sua voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni Ottanta. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Up Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

abbiamo iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è Tutto l'amore

Purple Nurse to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Nurse to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Nurse to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Pink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

pausa sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

0: Pop-up weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso, eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno di

Erano i Kasabian, e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasabian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasabian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasabian che saranno band headliners della seconda data, per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre, come detto, i Kasabian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo. You get it,

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-78-24-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Bailey che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive, ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

System. Benvenuti in una nuova ed emozionante puntata di Moda e Lifestyle. Oggi esploreremo il mondo affascinante e innovativo di Pennata, un brand che ha saputo fondere magistralmente architettura e moda per creare accessori unici e dal forte impatto visivo. Pennata è nata dall'idea di trasformare l'architettura in un'esperienza indossabile. In qualità di architetto ha sviluppato questo progetto insieme a Enzo, un designer con cui condivide la vita ed una visione creativa. Il loro obiettivo è quello di creare un dialogo tra architettura, moda, design attraverso accessori contemporanei che portano un forte valore identitario. Il viaggio di Pennata si snoda tra Londra e Verona, dove il design innovativo si unisce alla tradizione manifatturiera italiana, garantendo qualità e artigianalità in ogni pezzo. Le loro collezioni includono cravatte, pochette, foulard, accessori in seta, costumi da bagno per uomo, tutti rigorosamente made in Italy. Questi pezzi sono progettati partendo da geometrie, facciate, linee e dettagli di edifici contemporanei iconici a livello mondiale. Non si tratta mai di un semplice riproduzione architettonica, ma di una reinterpretazione astratta ed elegante concepita per diventare pattern moderni da indossare. Pennata ha la sua sede tra Londra e Verona, dove il lato progettuale e creativo si intreccia con la tradizione manifatturiera italiana, grazie a una produzione artigianale realizzata nel nostro paese. Negli ultimi mesi il brand è stato presente in diversi eventi legati al design e alla moda, ma anche all'architettura, come Marmomac e Milano Design Week. È stato anche menzionato da Pan Bianco News, Interni Magazine e L'Arena. Ciò che interessa al brand è creare accessori che non abbiano solo funzione estetica, ma anche una storia da raccontare. Sono piccoli oggetti capaci di trasformare un linguaggio architettonico in emozione, stile, identità personale. Ogni pezzo di Pennata è un omaggio alla bellezza strutturale, trasformato in qualcosa di più di un semplice accessorio. È un invito a esplorare il mondo attraverso una lente artistica, dove ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore e ogni tessuto raccontano una storia di passione e dedizione. Gli accessori sono progettati per diventare parte integrante della vita di chi li indossa, arricchendo quel quotidiano con un tocco di sofisticata eleganza e una narrazione che va oltre la superficie visibile. Collaborano con artigiani locali,

0: e che condividono la loro visione di un design che rispetta le radici, ma che guarda al futuro con occhi curiosi e innovativi. Ogni collezione è una celebrazione delle meraviglie architettoniche contemporanee, reinterpretata e resa accessibile attraverso il linguaggio della moda. In questo modo, Pennata non è solo un brand, ma un movimento che spinge verso un'espressione personale, autentica e audace, dove l'estetica incontra la storia e il design, si fonde con l'identità. Recentemente hanno partecipato a Turin Fashion esponendo il loro brand al Luxury Market. Questa esperienza sensoriale ha coinvolto i visitatori in un viaggio attraverso le meraviglie del design italiano, invitando ad riflettere sull'importanza di scegliere consapevolmente, valorizzando qualità e sostenibilità in ogni acquisto. Pennata continua ad evolversi, esplorando nuove forme e nuovi materiali per arricchire ulteriormente la loro offerta. Sono convinti che ogni accessorio possa diventare un ponte tra arte e quotidianità, permettendo a chi lo indossa di esprimere il proprio gusto personale attraverso un linguaggio visivo e unico. Cari ascoltatori di Moda e Lifestyle, siamo arrivati al termine di questa stagione ricca di stile e ispirazione. Con questo episodio ci fermiamo per una piccola pausa estiva, ma non preoccupatevi perché il programma tornerà a settembre con un'energia rinnovata, pronti a presentarvi nuove puntate e storie affascinanti che non vediamo l'ora di condividere con voi. Vi auguriamo buone vacanze estive e, come sempre, restate sintonizzati per un ritorno ancora più entusiasmante.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

Ceuta e Melilla blindate per l'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Roma, le frontiere restano chiuse, il Papa a cambiare la prospettiva e tutelare i migranti. L'attentato a Ranucci, il giornalista sarà sentito a settembre dai magistrati, riflettori degli inquirenti sui cellulari e i PC di La Vitola, Tavares, voglio tornare, lo farò prestissimo. Trump assicura, dopo la vittoria contro l'Iran, Hormuz sarà americano, Teheran risponde, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto il nostro comando. Cisgiordania, da domenica continua l'assedio dei coloni nel villaggio palestinese di Kushdra, anche 5 italiani tra i trasferiti dall'esercito israeliano. 5 anni fa il regime talebano tornava al potere a Kabul, oggi gli sfollati sono milioni, il paese è devastato dalla crisi alimentare, donne escluse da istruzione e lavoro. Continua l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 15 di oggi, restano a terra 500.000 turisti, riaperto lo scalo di Comiso. Per l'agosto 24 milioni di spostamenti nel fine settimana tra partenze e primi rientri, bollino rosso sulle strade, ultimi giorni di caldo, da lunedì arriva la tregua. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto e di atletica, oro per Quadarella, Battocletti e Tamberi, doppietta argento-bronzo nella mezza maratona di marcia maschile.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Tra qualche secondo, Maria Chiara condurrà Stardust, i grandi successi della musica internazionale degli ultimi 40 anni. Stardust, con Maria Chiara.
3: Ciao a tutti amici miei, sono Maria Chiara. Ben ritrovati all'ascolto di Stardust, trasmissione che vi conduce al riascolto dei maggiori successi del firmamento musicale internazionale dal 1960 ad oggi. In questa puntata, prima dell'invio dei brani musicali, vorrei fare un breve excursus dei principali fatti accaduti nel mondo che storicamente hanno segnato ogni decennio, a partire appunto dagli anni 60. Come non ricordare quel tragico 22 novembre del 1963, quando venne ucciso il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, la costruzione del muro di Berlino nell'agosto del 1961, che divideva la Germania, l'assassinio di Martin Luther King nel 1968, il fenomeno hippie sempre del 1968 negli Stati Uniti, e nel 1969 la discesa degli astronauti americani Armstrong ed Aldrin sulla Luna a bordo dell'Apollo 11. Musicalmente si formava a Liverpool nel 1960 un gruppo musicale che segnò un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art, ovvero i Beatles, di cui ascolteremo Hey Jude del 1968, per poi passare al cantautore e chitarrista statunitense Roy Orbison, di cui ascolteremo Pretty Woman, colonna sonora dell'omonimo film romantico che ha fatto sognare e innamorare intere generazioni, una fiaba moderna con Richard Gere e Julia Roberts. Via l'ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Gli anni 70 sono storicamente identificati in Italia come gli anni di piombo, in cui si verificò una estremizzazione della dialettica politica. A questo si sovrappone il periodo della contestazione studentesca, che interessò l'Italia e l'Europa. Nel 1976, il cantante polistrumentista e compositore britannico Al Stewart giunge al successo con il brano Year of the Cat, che utilizza, come si può sentire, una strumentazione molto ricca, con una serie di assoli che comprendono violoncello, violino, pianoforte, chitarra acustica ed elettrica. Passeremo poi all'ascolto di uno dei gruppi musicali più importanti della storia della musica, ovvero i Pink Floyd, con il brano Comfortably Numbered del 1979. È un'entrata in scena quasi sussurrata, un meraviglioso testo sulla solitudine e sulla descrizione della situazione di smarrimento, una delle canzoni più amate dei Pink Floyd, contenuta nell'album The Wall. Ascoltiamo.

Uno del 1984, eseguito da un gruppo musicale synth pop britannico dal nome A Flock of Seagulls. Il titolo del brano è The More You Live, The More You Love. Per poi passare a George Michael con il suo brano di maggior successo, Careless Whisper, del 1984, che raggiunse i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo, un brano raffinato, elegante, con quella linea di sax che rimane nella mente. Ascoltiamolo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Negli anni 90 assistiamo alla nascita a Parigi della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Nello sport la nazionale tedesca vince il Mondiale di calcio in Italia. Nel 1991 inizia la guerra del Golfo. Musicalmente vorrei proporvi la regina del pop Madonna, una cantante, attrice, produttrice discografica e cinematografica, con il brano Vogue del 1990, con cui la cantante porta in auge un ballo che consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine Vogue. Passerei poi a un gruppo musicale svedese, gli Ace of Base, con un brano del 1992, All That She Wants. Vi all'ascolto.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: L'inizio degli anni 2000 è segnato da fatti unici e devastanti, come il 6 aprile del 2000 il devastante e tremendo terremoto dell'Aquila, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti, uno shock per il mondo intero. Vorrei ricordare anche l'elezione nel 2008 del primo presidente afroamericano Barack Obama e poi l'euro che manda in pensione la lira. Dal punto di vista musicale vorrei proporvi due brani, uno della cantante colombiana tra le principali esponenti del pop latino Shakira con il brano Whenever Wherever del 2001, per poi passare alle All Saints, girl group musicale britannico, con il successo Pure Shoes del 2000 che ha riscosso un successo mondiale. Ascoltiamo.

0: Eccoci così giunti al termine del programma. Spero di avervi tenuto buona compagnia e di aver suscitato con i brani da me scelti emozioni che solo la musica sa far provare. Maria Chiara vi saluta e vi attende sempre più numerosi al prossimo appuntamento. Vi abbraccio e un ciao a tutti.
1: Radio Web Base.
2: Quest'estate con te.
1: Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Tensione in Marocco, la polizia spara lacrimogeni contro i migranti che si dirigevano verso la frontiera spagnola. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei dubinanti. L'Italia conferma lo stop di Schengen nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, registrati meno femminicidi e più rimpatri. Il PD contesta i dati di Piantedosi. Si attenua l'eruzione dell'Etna dopo i disagi dei giorni scorsi, lo stop del traffico aereo allo scalo di Catania, hanno finalmente ripreso i voli. La morte del 50enne colpito da un pugno per aver difeso il figlio fuori una discoteca nel Chietino. L'aggressore 18enne potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. Ragazzo ucciso a Trani, convalidato il fermo per il 17enne, accusato di rissa, porto di coltello e omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, crollati palazzi e infrastrutture, almeno 47 morti, decine di feriti, la Farnesina rassicura, nessuna vittima italiana. La solidarietà e la sicurezza non vanno in vacanza, oggi pranzi per anziani senza dimora all'Opera Cardinal Ferrari e alla comunità Sant'Egidio, controlli delle forze dell'ordine nelle isole. Continuano i successi italiani agli europei di nuoto ed atletica, oggi oro per Stano e Fiorini e l'azzurro realizza anche il record del mondo nella maratona di Mafcia.

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Dance 80, solo il meglio della musica anni 80. Partiamo velocemente con un gran bel disco oggi, Blank Mange con Living on the Ceiling.

dal loro album di debutto Happy Families del 1982 abbiamo ascoltato la formazione inglese Blind Mange con il singolo Living on the Ceiling, singolo che rimane il loro più grande successo, ha venduto più di 200.000 copie ottenendo la certificazione Silver della BPI inglese. In arrivo Donna Allen, ex cheerleader dei Tampa Bay Buccaneers, inizio carriera come back vocal dei Miami Sound Machine e poi recenti collaborazioni con Jennifer Lopez e Shakira. Dal 1987 la ritroviamo con il singolo Sweet Somebody.

1985, l'anno di questa If I Say Stop, Then Stop, riascoltata nella versione disco mix, leggermente più ballabile rispetto a quella dell'album. Lui è Georgie Red, in arrivo adesso un singolo tra i nostri preferiti per una delle formazioni italiane tra le nostre preferite. Loro sono i bolognesi Gaz Nevada e qui siamo nella piena New Wave, pionieri anche loro del synth pop 1983. Li riascoltiamo con Special Agent Man.

tutti i generi sono presenti qui a Dance 80 per quello che riguarda la musica degli anni 80. C'è anche un singolo ska, quindi, della formazione Madness, Sun and the Rain 1983, uno degli ultimi dischi scritti esclusivamente da Mike Barson. Questa è Dance 80, Max Alberici, Fabrizio Inti con voi, solo il meglio della musica anni 80, che potete ritrovare quando volete anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Abbiamo detto Dance 80, eccolo qui, un disco che si ballava davvero tanto in quel periodo. Errol Brown 1987, che arriva di prepotenza con Body Rockin'.

Credo che non occorra dire tantissimo su questo disco. Possiamo ricordarvi l'anno 1983, il grande P. Lion con Happy Children, una leggenda per quello che riguarda la musica dance degli anni 80. Se non ho fatto una gran fatica a disannunciare questo disco, il mio amico Fabrizio Inti non ha fatto una gran fatica a trovare il prossimo, perché è Paul Paul. Avrà giusto mosso due dischi, secondo me erano molto molto vicini. Alberto Signorini dal 1983 con Good Times.

anche gli Aerosmith presenti in playlist qui a Dance 80 oggi, scritta da Steven Tyler e Joe Perry dal 1989, abbiamo ritrovato la loro Love in an Elevator. Nel 90 ricevettero la nomina ai Grammy Awards per la miglior formazione rock, ma non vinsero. Per i più curiosi, quell'anno vinsero The Traveling Wilburys. In arrivo adesso Christopher Cross, grande musicista, dal suo album di debutto del 1980 lo ritroviamo con Ride Like the Wind. Lui sì che il Grammy lo vinse grazie al suo album omonimo di debutto.

duo composto da Erik Stromland e Stefan Bogstad dalla Svezia 1981, meglio conosciuti come Fake, con la loro famosissima Donna Rouge, qui a Dance 80. Adesso la prossima è un po' più facile da pronunciare. Jimmy Cliff dall'85 con Hot

sarà, ma noi di Dance 80 questa pop music degli M fa sempre festa, ci piace sempre un sacco. In realtà l'anno è il 1979, ma è una canzone come Video Kill Radio Star dello stesso anno che entra di diritto nel mondo anni 80. Chissà il bambino della copertina di questo disco oggi com'è. A proposito di copertine belle e importanti, quella della formazione dei Joy Division, il disco che segue, è una di queste. Curata da Peter Saville, l'immagine ripropone il ciclo vitale della CP 1919, la prima stella pulsar scoperta. L'album in questione è Unknown Pleasures e riascoltiamo per loro la meravigliosa Love Will Tear Us Apart.

E con Joe Smooth e la sua Promised Land siamo arrivati ai saluti finali anche per questa puntata. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo le nostre coordinate. Prima di tutto il nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove trovate tutte le notizie, tutte le informazioni sul mondo della dance anni 80, tutte le tendenze, curiosità sugli artisti, dischi strani, rari, che ha solo il nostro Fabrizio Inti, per cui insomma quello è l'indirizzo da consultare. Chiaramente dal nostro sito ufficiale poi potete arrivare anche alla nostra web radio, che suona anni 80 24 ore su 24. Se volete cercarci sui social, tutti i social possibili e immaginabili, dite il primo, sì, lì ci siamo, tranquilli, basta cercare Dance 80, la parolina magica, per trovarci, e a questo punto ce ne andiamo. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello del nostro amico Anfrando Maiola, in arte Koto, ed è Chinese Revenge. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima.